spettacole, rider e scherzar, de bellissime sonade, con la participación especial dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti i sabbi de sera delle 7 alle 8, più allegria, de la vostra compagnia.

0: microfono distante adesso qua a differenza, sera né, mia vera? Ecco allora, la se cor miela del studio genero in man. Ma le date commemorative di questi giorni qua, il giorno di incoi, il giorno 12 di settembre, il giorno nazionale della recreazione. Recreazione, di giocare, né, mia vera? Il giorno 13 domani è il giorno dell'ingegnere, ingegnere agronomo. Ora un saluto a tutti gli agronomi, il nostro presidente del Circo Trentino, Marino Lobato, che è agronimo. Saluto. E il giorno 13 è anche il giorno del programmatore, che mette là i bottoni, che fa il programma. Dite per lavorare quelli che ha fatto il programma. E il giorno 14 è il giorno della croce, il giorno della croce, guarda, perché non ti può portarla tutti. E il giorno 15 è il giorno del cliente, sempre ti ha ragione, allora, sempre ragione. Un saluto a tutti quei che sono clienti e quei che sono le come si dice, mi casco un po' la parola adesso in italiano. E il giorno 15 è anche il giorno del torcedor del gremio. Torcedor del gremio.
1: All'amor di Dio.
0: Anche quella tocca a dirmi, all'amor di Dio. Ecco allora com'è che sta il gremio.
2: Ti ha paduito il filone prima, allora adesso gli fa
0: ancora
2: casa.
0: Un'altra?
2: Un'altra volta, duete il filone, gli va a casa contenti stasera.
0: Ecco, ma parghene che... Guarda quando non siamo fuori qua, avanti per dire, la rento il salone grande, tanta gente che deve arrivare, perché è tutte le baracche sono piene, perché adesso è l'ora del pranzo, della cena, gaucia. E dopo quando che tempi tardi, perché è il show di, com'è che si è, Miro Saldanha, né?
1: Miro Saldanha.
0: Miro Saldanha, dopo più tardi, allora è un cantore di musica di fondamento, allora vale la pena assistere qua al Vive a Colori. Ecco, avanti, Gusto, ti con la parola.
1: Miro Saldanha, dopo lente, quando Gelga suona la musica, visto quando Diogo si vede il palco, il spazio dove dopo va a vedere il show di Miro Saldanha. Miro Saldanha è il cantante, guarda lì che bella, chi sente il Facebook si vede. Dopo in pianista di gente lì. Miro Saldanha, ele canta a música Pilares, que é uma música sensacional. Agora, o que quiser em Sananduva, o Quadarente, que há tempo e há voia de andar em volta, dopo vim com a que ainda vede um show de prima riga. Miro Saldanha, um músico gaúcho, com gaúcho ou nativista de Mir, que é uma roba meda difícil, me canta que é nativista?
0: É nativista.
1: Nativista, cita. Mas interessante ali. Cita! E dizemos que semo, n'altra volta, só para quem quiser vir a Sorrento adesso, semo entre o acampamento Farrapo com a Sananduva, acampamento Farrapo João Pires de Lima, 35, 36 ou 37 de show, não me recordo, é o tempo do programa, me canta de mim, em volta ali. Para aquele que vidi entre o Facebook, uma roba diferente. Mas. Le robe là nel Facebook sono differenti, ma noi siamo in medesimi, siamo ancora compagni.
0: Senta,
1: mia vera Carlos Brusso, buonasera a italiani di tutti i posti. Saluto. Gilmar Giorgio Giurato, buonasera a tutti. Evandro Roveda, buonasera, buonasera Evandro. Vitali Scarsi, buonasera italiani, buona gente. Guarda solo cosa che non si fa, Vital, per guadagnare vita. Se impiantiamo qua fin qua in l'accampamento Farrapo, questa è una duva. E per parlare in Vitali Scarsi, fermo parare qua un ringraziamento per l'accoglienza che abbiamo avuto Dobbia, là in Ibiassà, in la sede del gruppo Nostra Gente. Per l'amor di Dio, sta un bel di vedere, bel di ascoltarli cantare, e più di tutto, è bella l'amicizia, Redmir, la confratellanza, la convivenza fa italiana. Senta,
0: da che paia. Ecco avanti allora, ringraziamo anche stamattina, l'ho menzionato tanto, là sopra il nostro incontro, là che sta una bellezza, perché quando si pensa che il medesimo obiettivo di andare avanti, le cose le funzionano e fa gusto. Ma abbiamo qualche barzelletta anche solo per impedire il tempo,
1: è
0: in portoghese perché stiamo nella festa del gaúcho che parla portoghese. O tropeiro, né? Tropeiro, olha aqui, ó. Tem o laço aqui, tem aqui o buçal, né? Tá faltando um pouco. Tem os chapéus aqui, ó. Eu estou de chapéu aqui porque meti a mão no chapéu, está pendurado aqui. E aí, para não ficar diferente, aí estamos de chapéu. Olha aí o laço. Mas então o tropeiro com seu laço chega à beira do rio com o seu gado e pergunta para o Pedrinho que estava em cima da cerca. E daí disse assim, esse rio é fundo? O Pedrinho respondeu, acho que não, porque a criação do meu pai, ela passa na água, com água no peito. Então o tropeiro mete o gado na água e lá pelo meio toda a tropa se afoga. Aí o tropeiro fica desesperado e pergunta para o guri, mas o seu pai cria o quê? Ah, ele cria pato. O pato nadava com só no peito. De volta se engana na minha beira. Colora. Salute e salude tanta gente que deu verdade no programa, tanta gente que Gavrino obrigou, como diz o italiano, de ringraziare e mencionar o nome, mas mandei um saludo a tutti quanti.
1: Você está na outra música? 7:19, 7:19 é hora de sonar la música, Jean Martinasso. Dague pai ali la bella música italiana.
3: Nesse pão de casa, é aquilo que se usa de sul a norte no nosso Brasil, a maneira de se fazer

0: un saluto al nono, la nona, il pupà, la mamma, i tosatei e tutta quanta la famiglia, la radio Sananduva, Zedrio presentare il programma Taliani Buona Gente.
1: Volta con Demir.
2: Ecco, ritorniamo con il programma Taliani Buona Gente, qua del podcast del nostro amico Gian Martinasso, in ambiente festivo gaucho qua del 36 o 36º accampamento Farrapo qua in Sananduva, il secondo più grande del Rio Grande do Sul, perché il che ne dice. Allora Zé Grande del Bon, tanta gente, sento tante pambaracche qua, tutto bello. Che fai motivo per dare il nostro programma ai nostri amici Renato Anair là di San Giovanni, che mandiamo un strucco nasso di cuore e ringraziamento per loro di ascoltare il nostro programma. E siamo di ospedale, siamo di ospedale per chi veio e promette, promette, come dice Mantuan, dice cagni, cagni, ma non cagni mai. È così, né Renato? Strucco nasso, salute, pace e vamos curtir essa vida gostosa que vocês têm aí, cantando sempre.
1: Venha com a contar que a história de que a pessoa que já era lá com a soga em mão, que a vardeia fiz, o bandal mato. Só contar na outra volta. Gosta que gasto o dia desse, topo só minha, mano. Enfim, esta fora que a história ali. Você tá agora, devo avante, eu saludo o Célio Orlando, Hilário Sasso, André Esquenato, e aí o bicho velho, a Lourdes Pradella, lá em Carlos Barbosa, de um verdadeiro programa. Tanta gente, tanta gente. Alteres da Riva, o bigode lá em São João da Ortiga, sabe, velho. Alex Rufato, Ilonice da Lacosta, Fabem, Gelsi, Gelsi e Luiz Bogoni, será ali que é todos ali? Seria a Didio e a Nina? Então, um saludo a tudo quem quiser. Dell'ascolto del programma Taliani Buona Gente, Ademir da Chepaia.
2: Pois é, sarà di guardare qua qualche barzelletta per impienire un po' il tempo. Qua del consultorio, il dottore parla Joaquin, la bevanda di alcol, di spirito, la fa male alle persone. E ha detto, l'ora le muore in pianeto. E lui ha detto, lo fa mia mal, no dottor, mi non mi apprezzo di morire. Vimpia allora.
3: Vimpia allora. Vimpia allora.
2: Vogliamo un saluto a ieri sera a partecipare della riunione della Alcolicos Anonimos. Saluto grande a quelli che ha partecipato, quelli che viene di San José d'Oro, il nostro amico Valentin. Valentin. San José, del programma
1: Valentin Gelaim, Valentin Gelaim,
2: Valente Gelaim, Valente la Soparona, che era un Sangherlin, e un altro casal più giovenotti, tutti in recuperazione. Ora un saluto qua a quelli che comanda, Savi, un saluto a Darcy Maito, Clarica, Luca, Tien e Su, da quel gruppo Alcolici Anonimi. Ghetto por aqui lá.
1: Lidovino, escuta essa gente, o Lidovino na aula do Ademir. Ademir, o professor, e o Lidovino, meio distraidote, tinha trabalhado bastante aquele dia, mas era estufo.
3: Estufo, estrago.
1: Em aula, o professor adverte o aluno Lidovino Bernardi, sonolento, já meio dormindo. Lidovino, em aula não se pode dormir. E o Lidovino, meio nervoso, responde: mas claro, professor Ademir. O senhor não para de falar, como é que eu vou poder dormir dessa maneira?
3: É próprio ouvir, quando ele deu aula, parler, ele
1: assim... Assim eu me ia dormir?
3: Ele me assim eu me ia dormir. Quanto volte que me gasta com esta coisa?
2: Ecco, n'altra loro que gasta sucede isto de verità, verità em sala de aula. Só que se fala em português, né? Mas sim. O que me ha estranhado é esta resposta, o questionamento do aluno.
3: É.
2: Ecco, se puder me cantar, ele é desse sul lá em Mato Grosso. Era lá do cantão, é lá que ele fez um pouco de bordel, lá e me chamou a atenção. Fora de tal, teme dele. Ele me respondeu, por via de quê? par via, non ho mai smentegato la parola lì, par via di che? Rispondevi in italiano.
1: Suscita di mise le 8 e noi tocchiamo fiocarsela, né? Già alle 8 ore, compromesso della radio, noi tocchiamo fiocarsela. Salutiamo Ciro Peroni, che è Dio Verdade, scuola, buona notte, buonasera Ciro. Festa non batata, il giorno 26, se non mi sbaglio, Ciro, manda per noi il programma. Che noi facciamo la propaganda, qua non volevamo niente, solo andiamo a festa. Ricordavo di mandarmi la programmazione della festa della linea Batata Santa Teresinha. Cita! E ricordiamo anche che sabato saremo qua un'altra volta. Incogli visto Lidovino e Ademir tutti de gaucho. Solo gusto che il gamia mette sul fazzoletto. Allora sabato che viene, veniamo a rigore anche avanti col fazzoletto, che bombaccio, poi dobbiamo fare pulito qua, perché sennò mi attropella del programma, né, Jean, per l'amor di Dio. Cosetta, allora salutiamo i nostri patrocinatori, ringraziamo i nostri ascoltatori, ringraziamo la macchinista di Inco Jean Martinasso e diciamo a tutti fin sabato che viene,
4: ciao e scusa le ciaccole.